avere, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

L'arte scarmendo, l'arte adoprando, di qua pugnendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scarmendo, l'arte adoprando, di qua pugnendo,

gioia brillante, quever mie io non esco color, quever mie io non esco color. Non vi avrai quei pennacchini.

civette che alettano, il resto noi dico, comete che brillano, il resto noi dico, son rosse spinose, son volpi vezzose, son morse benigne, colombe maligne, ma feste di candida.

sei pagasse la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera?

spezza, si spezza il cor, a me si spezza il cor. Si spezza il cor, a me si spezza il cor, a me si spezza il cor.

vino calda la testa, una canzessa fa preparar. Se tu vinghiazza qualche ragazza, e quanto quella cerca menar, e quanto quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza glorie.